0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Son las 2:30 minutos.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza

0: prima.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.

0: oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalina.
1: Ciao amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sta per finire il mese, io già comincio così, ve lo dico. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, sta per finire il mese, ma oggi sai che è una data molto importante, soprattutto per la città di Roma, però certo. In generale, sai, oggi è la festa di Santissimi Pietro e Paolo.
1: Allora facciamo gli auguri a tutti i Pietri e Paoli all'ascolto.
2: Ciao Pietri, ciao Paoli, anche ciao le Paole, le pietre.
1: Certo,
2: anche le pietre.
1: Soprattutto le Sinapreta.
2: Sinapreta.
1: Allora cominciamo alla stragrande, devo dire, con l'oroscopalo, perché certo. Ricordiamo che è sempre importante oroscopare.
2: Anche perché l'estate si sa che è il mese delle oroscopate.
1: Il mese dell'oroscopate.
2: Bisogna oroscopare di più. E questa settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana, il tema che ho scelto è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Quindi la bugia estiva preferita di ogni segno zodiacale. Andiamo un po' a spulciare.
1: Poi per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi porterò al cinema, ma non vi dico altro. E concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, frasi sui muri, quindi
2: perché ci piacciono tanto.
1: Sì, perché sui muri non bisogna scrivere,
2: no.
1: Però se ne trovate...
2: Io avevo detto di sì, ma Alessandra mi ha inibito la settimana
1: non
2: scorsa.
1: Non si scrive sui muri.
3: Radio Kalima.

0: lunedì insieme qui al Comedy Radio Show con Alo e quindi con l'oroscopalo.
1: E andiamo a vedere per ogni segno zodiacale la bugia estiva preferita, perché le cose che diciamo d'estate ma non sono vere è il tema di questo oroscopalo. Partiamo con Ariete. Faccio il bagno subito, poi ci metti 3 ore a entrare. Questo sono io, proprio Ariete, Ariete. Toro, mangio leggero d'estate. Ti vedono con un panino da muratore alle 10:15. Per chi non conoscesse il termine.
0: Allora io sono Toro.
1: Tu sei Toro, panino da muratore, che allora ce lo spieghi tu, qual è il panino da muratore? Un panino
0: con dentro
1: roba
0: pesante, tipo... cioè una bella parmigiana che già non ha bisogno del pane, ce la butti dentro, oppure la frittata di pasta dentro al pane, insomma cose così.
1: Dentro al pane, dentro visto con quanta passione.
0: Esatto, oppure roba sott'olio, cose così.
1: Quelli che poi non ti puoi fare il bagno non dopo 3 ore, dopo 3 giorni
0: devi
1: aspettare.
0: Ma tu lo mangi direttamente in acqua e via.
1: Poi Gemelli, ottima idea. Gemelli, quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro, io non mi affeziono, ti basta un bagnino che ti dice ciao. Leone, eccolo qui il nostro showgirl, showman, non mi interessa l'abbronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Con i minuti, cioè,
1: col timer sull'orologio,
0: certo.
1: Vergine, quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia, io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia.
0: Che pizza.
1: Scorpione, sono tranquillo, hai litigato con l'ombrellone. Sagittario, quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove. Capricorno, ecco di fare
0: la nostrale.
1: Mi rilasso. Hai portato il laptop anche sotto l'ombrello. Sei la stacanovista del comedy.
0: Giuro che quest'anno mi spengo anch'io.
1: Più panini da muratore, meno laptop,
0: esatto,
1: sotto l'ombrellone. Acquario, io non seguo le mode. Hai comprato il costume più strano della spiaggia. E poi Pesci, non mi faccio film. Ne hai già scritti 3 nella

0: con l'oroscopalo di oggi, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Vediamo se i nostri amici del comedy sono d'accordo con quello
1: sono
0: che hai detto di ogni segno.
1: D'accordissimo.
0: Chi te l'ha detto a te? Tu selezioni solo i messaggi che
1: io
0: sono
1: seleziono
0: d'accordo.
1: I messaggi che vanno in accordo. Li seleziono io.
0: Io seleziono i messaggi che mi pare.
1: Certo, soprattutto quelli che mi remano a, no, contro, ma mi remano
0: a
1: in favore.
0: Favore.
1: Ecco. E ad esempio Elisa che scrive: sono vergine. Ah, ciao Elisa.
0: Ciao Elisa.
1: Perché poi se ne salutiamo uno e dobbiamo salutare tutti.
0: Certo.
1: Quindi ciao Elisa.
0: Ciao Elisa, che è vergine.
1: Che scrive: sono vergine. Non facciamo. Mi ha guardato Ale.
0: Mi
1: hai guardato con una faccia.
0: Ma perché devi essere?
1: Dobbiamo andare proprio allo stato becero. Invece noi siamo un comedy raffinato.
0: Io ti ho guardato per attenzionare al fatto che tu non dovessi fare questa cosa che stai facendo.
1: No, devo dire che in un momento in cui io vado ad oroscopare i segni zodiacali, mi scrivono sono vergine, vado un po' in confusione. Però Elisa scrive: sono del segno della Vergine.
0: Sì.
1: Ho detto quest'estate zero paranoie. Ho già controllato la crema solare 18 volte. Credo che la crema ora abbia paura di me.
0: Ma la crema è sempre
1: che puoi controllare
0: quella.
1: Cosa?
0: Non lo so, forse la scadenza.
1: Oppure il livello, sai, 30,
0: sai
1: 50, 15.
0: Settimana scorsa sono tornata a casa con delle strane macchie. Non capivo come mai.
1: Non capivo come mai? Dove l'hai preso? A Cagliari?
0: Ma. Non lo so. Credo che perché la crema fosse scaduta. È probabile. Quindi sì, controllate le creme, a prescindere se siete vergini
1: perché
0: o meno.
1: Perché sai che succede? A livello di vergini, no?
0: Sì.
1: Perché uno prende la crema solare e la compra nel 2012.
0: È vero.
1: E non è che tu nei due mesi estivi la finisci. Anche perché poi, una volta che ti sei abbronzato, magari uno dice: vabbè, oggi non la metto, dai. Comunque mi sono. E quindi quella però scade. Non
0: mettete
1: è che dura
0: sempre
1: 8
0: la crema, mi raccomando.
1: Sempre.
0: Comunque, che ti volevo dire? No, poi tra l'altro non so dove ho letto che andrebbe cambiata ogni 6 mesi. Quindi ogni stagione. Alla fine
1: una volta
0: ogni
1: che l'apri si può deteriorare. A meno che non ve la mettiate d'inverno che andate in montagna.
0: Niente,
1: però.
0: È diventato un
1: per talk per il sociale.
0: Esatto. Andiamo a chi è il prossimo.
1: Marco, ciao Marco, che scrive: sono Sagittario. Ho detto che quest'estate sto calmo. Sono già sparito 2 volte e non so nemmeno io dove sono finito. Marco, se vuoi come si dice, attiva il navigatore.
0: Paro a come hai scritto tu praticamente, cioè come l'hai detta tu, lui ha seguito alla lettera.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania è raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese e in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match a un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Segway. Dall'oroscopo alla rubrica strano ma vero, tra poco cose assurde che però realmente accadono, sono accadute o esistono, sono esistite, insomma l'appuntamento con le cose bizzarre
1: del comedy
0: radio show, quindi non muovetevi da lì perché tra poco vi porto al cinema.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: dobbiamo avere una rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, mi spiego meglio. Andiamo al cinema.
1: Sì.
0: Ok. Siamo in Svizzera.
1: Sì.
0: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
1: come
0: pausa.
1: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
0: Veramente?
1: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
0: Sì.
1: Che me la stavo facendo sotto.
0: Sì.
1: Però stava finendo il film.
0: Per questo dettaglio.
1: No, voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo, me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
0: E te la sei fatta addosso?
1: Quasi. Meno male che il bagno era vicino e
0: allora,
1: era molto libero.
0: Se tu
1: libero.
0: Fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento, perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento dei cessi, si può dire, dei bagni,
1: dei
0: servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno, e quindi non ti perdi niente nemmeno.
1: Bello, beh, è una bella idea.
0: Ma
1: bravi svizzeri.
0: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno
1: bisognerebbe capire se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
0: Comunque l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta, ovviamente.
1: Sì.
0: Parliamo di cinema importante. Dove hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove,
1: ma perché
0: cinema...
1: esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa in Svizzera. Sono tutti ricchi, tutti.
0: Ma può darsi.
1: Non lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano anche le lenzuola.
1: Sì, sì.
0: Ma io dico no, ma
1: però no, sdraiato io dormirei.
0: No, ma più che altro te lo guardi a casa tua il film,
1: certo,
0: al letto, no?
1: Però vuoi mettere con tutta la sala, lo schermo,
0: sì,
1: enorme
0: però
1: a letto.
0: C'è anche altra gente sdraiata lì con te, a me non mi piace.
1: Può uscire anche qualcosina di piccantino.
0: Ma smetti. Vabbè, comunque la domanda, secondo me, è un'altra, cioè non se l'idea sia buona o meno, perché sembra una buona idea, ma se siamo davvero arrivati al punto di non riuscire a staccarci dallo schermo nemmeno per andare a fare la pipì, dai, su.
1: Però io ho pagato il biglietto, voglio vedere il film.
0: Capito, se sei incontinente non è un problema, no?
1: Ma allora si fa come si fa tipo in macchina quando fai lunghi viaggi, ti porti una bottiglia.
0: Dovete sapere che Alo fa in continuazione la pipì, questo era un dettaglio.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo. 1986.

0: andati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
1: Eccomi Ale, eccomi, scusa, ero in bagno.
0: Ah, eri al bagno.
1: Ero in bagno veramente, mi ha fatto venire voglia di andare al bagno.
0: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè,
1: che
0: comunque niente, l'abbiamo detto.
1: Vabbè, comunque sono un uomo di 42 anni.
0: Beh, vero, vero. Hai fatto l'esamino quello lì?
1: Allora, ammetto che avevo detto
0: sì,
1: quando ho compiuto 40 anni, ho compiuto 40 anni, dai 40, una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho
0: fatto. Una volta l'anno.
1: Signore, signori, che dire, il comedy, Alessandra Bellotti,
0: comedy
1: applauso.
0: Comedy radio show! Basta. Bene. Dopo questa buio, spegnete.
1: Buio finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
0: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno. Ecco.
1: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
0: Beh,
1: tutta quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo. La vedevo nello schermo, ho detto, oh madonna.
0: Vabbè, sei sensibilino però.
1: Che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, ho pure superato un bambino tipo scansato, levati!
0: L'hai lanciato.
1: Sì, ho detto, levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
0: allora,
1: per
0: andiamo
1: te,
0: da Marco che
1: vai.
0: Ci scrive, io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì o la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
1: Beh, già la popò è più utile per avere lo schermo.
0: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice, tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
1: Ah, vero.
0: In effetti.
1: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi.
0: Sì, come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
1: No, è proprio scena...
0: A volte ci sono delle...
1: Post-credit scene.
0: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive, comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti, senza spoiler. Lorenzo dice giustamente, l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
1: In Svizzera almeno.
0: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
1: Ma sì, dai.
0: Sicuramente.
1: Così
0: sarai...
1: io sto tranquillo e sono sereno.
0: Sicuro.
2: Radio Calime.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Amore, Tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco scritte sui muri.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Makuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi, ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: 1979.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Quindi andiamo a leggere delle verità nascoste in realtà. Sembrano frasi ironiche, ma ci sono degli insegnamenti importanti. Cominciamo con: nessuno ti invidia più di chi simula qualcosa che tu incarni spontaneamente.
1: Quella.
0: Ora spiegamela, questa io non l'ho capita.
1: Allora, qualcuno...
0: Mi farei vedere la faccia di Ana.
1: No, perché la devo rileggere. Allora, okay. Nessuno ti invidia
0: più
1: di più di chi simula qualcosa, quindi va a fingere un atteggiamento, una caratteristica
0: che tu,
1: che tu invece fai o esibisci in maniera spontanea.
0: Tipo come te, provi a essere simpatico come me. Ci
1: esatto,
0: provi.
1: Io lei è simpatico. Alessandra, ormai la conoscete, è simpatica spontaneamente. Io mi sforzo, fingo, sono falso. Nella vita
0: attore.
1: Io sono cattivo, sputo alle persone. Ti immagini? Oh, ma scusa, ma che cos'è?
0: Va bene, andiamo avanti con: ciao, scusa, disturbo? Anche veggente sei?
1: Capito?
0: Bella, questa bella mi è questa. Piaciuta. La prossima volta che qualcuno mi dice ti
1: però
0: disturbo.
1: Però posso correggere in quanto attore.
0: Ho sbagliato a leggere.
1: No, anche veggente.
0: Ma infatti era scritta così.
1: Vabbè. Ale, io
0: sono simpatica.
1: Io sono quello
0: tu
1: antipatico. Maestrino poi oggi, capito pure.
0: Chi ha un gatto soffre meno nelle relazioni, perché già sa cosa significa essere ignorato senza motivo.
1: Questa è roba tua, questa è tua.
0: Verissimo. Per essere per pochi, vi vedo abbastanza con chiunque.
1: Sì. È questa. Sono per pochi.
0: Sì. Oppure quelli che dicono io e te contro il mondo.
1: Ma il mondo non vi guarda proprio.
0: E ho detto,
1: appunto.
0: Se mi metto un'idea in testa, è più facile togliermi la testa che l'idea.
1: Bella
0: anche questa. Non sbaglio.
1: Non sbagli?
0: Non sbaglio. Non sbaglio mai sulle persone. Certe volte sono solo un pochino in anticipo. Ok, vedi anche qua. Niente, non riesco a leggere.
1: Oggi
0: niente.
1: È così.
0: Allora, non sbaglio mai sulle persone. Certe volte sono solo un pochino in anticipo.
1: E metti virgole. Metti virgole dove non è.
0: Vedi virgole. Non sbaglio mai sulle persone, ma sui testi sì.
1: Vedo
0: andiamo
1: le virgole morte.
0: Se non riesci ad essere sereno, cerca almeno di essere poco nuvoloso.
1: Carina, bella questa.
0: Questa è molto bella. E me la

0: giunge al termine questo lunedì flash del Comedy Radio Show, incredibile.
1: Flash, dipende dai punti di vista. Qua potrei fare mille battute, ma non le farò. Pensa,
0: non
1: è il comedy, ma certe battute devono restare battute isolate,
0: tra
1: nascoste.
0: Te e te. Beh,
1: esatto.
0: Almeno adesso puoi andare a fare la pipì, finalmente.
1: Ah, ciao, ciao a tutti. Vado
0: ciao,
1: a fare
0: ciao. Allora, mentre il nostro Alo se ne va al bagno, io
1: fatto.
0: Vi devo appuntare. Hai già fatto?
1: L'ho fatta qua per terra.
0: Ammazza.
1: L'ho fatta per terra.
0: C'è il pappagallo qua sotto.
1: No, no, l'ho fatta proprio così, on plein air.
0: Bello, sono felice. Grazie, grazie mille.
1: Prego, prego.
0: E niente, direi che possiamo chiudere qua. Torniamo domani con il piscione Alessandro Bisogni.
1: Ah, e con la nostra inventa virgole Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Ciao.

0: Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la Bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana è eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourist Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama setjetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: in Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Dormitorum, una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 348-5604-18.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
4: Radio Calima, l'estate è qui.
5: En Radio Calima suena Olivia Dean, So Easy.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di Ostachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Radio Kalima. Aia!
1: In Radio Kalima suena Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. La testa gira.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato per la giornata di oggi l'allerta gialla in gran parte dell'arcipelago per temperature elevate, forti raffiche di vento e mare mosso, con particolare intensità sui rilievi e i versanti esposti delle isole minori e maggiori. A Tenerife, nella frequentata località turistica di Las Veronicas, la Polizia Nazionale ha arrestato il gestore e un dipendente di un locale notturno per la vendita illegale del famigerato gas della risata ai clienti. Spostandoci sul fronte della cronaca a Gran Canaria, un grave incidente stradale si è verificato nella località di El Goro, dove un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un violento impatto frontale con un'automobile. Sempre a Gran Canaria, nel comune di San Bartolomé de Tirana, precisamente nella zona del centro commerciale Jumbo, un'importante operazione antidroga ha portato allo smantellamento di un punto di spaccio e all'arresto di 3 persone. Infine, per quanto riguarda la mobilità e la società a Tenerife, l'azienda dei trasporti del tram ha attivato a partire da questa mattina il nuovo orario estivo ufficiale per adeguare le corse alla domanda della stagione dei vacanzieri. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio bello.

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 29 di giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Io sono Francesca Romana Macri e questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Non a caso siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e inizieremo con l'agenda come sempre, quindi un po' di date, compleanni e il proverbio di questo penultimo giorno del giugno 2026 e poi andiamo nel mondo del tennis, perché oltre gli Yannick Sinner abbiamo tanti altri campioni, tanti altri nomi come Jasmine Paolini, Sara Errani, però oggi lui è fiorentino e vogliamo parlarvi di Flavio Cobolli. Ma non solo, da Firenze poi si va nella capitale per un bel piatto di salti in bocca alla romana. Restate con noi qui a Verdi Bianchi e Rossi, si parte!
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: ...1992.
4: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Partiamo subito con il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Apriamo una nuova settimana. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana. Do il bentornato anche a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo subito, siamo pronti con l'agenda e quindi partiamo con le date. Vediamo quelle che sono state più significative, le annate più particolari e con più avvenimenti di questo 29 di giugno.
1: Il 29 giugno del 67, durante le persecuzioni nei confronti dei cristiani, a Roma vengono uccisi gli apostoli Pietro e Paolo. Nel 1931 Papa Pio XI promulga l'enciclica Non abbiamo bisogno, in cui condanna il fascismo come regime dittatoriale.
0: E non solo, questa l'hai detto tu prima, è una data molto importante per i romani, perché appunto cadono i patroni della città, San Pietro e San Paolo apostoli, ed è un vero e proprio giorno rosso su calendario per i romani. Si parte, si fa una festa in città con tanto di fuochi d'artificio e veramente io vi consiglio di partecipare almeno una volta.
1: Nel 2013 viene pubblicata la prima enciclica di Papa Francesco, la Lumen Fidei. In realtà questa è una enciclica un po' particolare, perché è una enciclica scritta a due papi, perché ci fu la collaborazione del Papa Emerito Benedetto XVI, quindi questa particolarità non certo
0: non è una cosa molto, no, molto comune, che però ha caratterizzato anche il loro papato. Passiamo ai compleanni invece, chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi compie gli anni Maurizio Battista, attore e comico, Jacopo Volpi, giornalista e telecronista sportivo, Lallo Circosta, attore e imitatore, Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, cantautore e regista.
0: Passiamo invece adesso al santo del giorno, beh l'abbiamo detto, San Pietro e Paolo.
1: Esatto, Santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno: se piove ai santi Paolo e Piero, piove per un mese intero.
0: Paolo e Piero?
1: Eh sì, così dice il proverbio.

0: ancora tanti auguri di buon onomastico a tutte le persone in ascolto che si chiamano Paolo e Pietro, e per i vostri messaggi noi abbiamo voluto fare un po' gli splendidi, perché ci sono arrivati un messaggio di una Paola e di un Pietro, giusto?
1: Esatto.
0: E noi li abbiamo scelti, ovviamente, quale giorno migliore se non oggi.
1: Paola ci ringrazia per gli auguri per il suo onomastico, che in realtà coincide anche con il suo compleanno, la fantasia dei genitori.
0: A volte è sorprendente. No, però è bello fare entrambe le cose insieme, anche se vi devo dire che io sono nata nel periodo estivo e l'onomastico mi salvava sempre, che avevo tipo la seconda possibilità per festeggiare, perché d'estate non c'è mai nessuno. All'onomastico invece uno ha la scusa per fare il doppio festeggiamento.
1: Esatto. E Pietro dice che da piccolo non riusciva a dire le consonanti T ed R e metteva quindi solamente la T, e negli anni è diventato Piero, quindi lui ormai si fa chiamare Piero anche se sull'anagrafe c'è scritto Pietro.
0: E a noi va bene così.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e oggi parliamo di un vero fenomeno del tennis. Il suo nome non è Jannik Sinner, ovviamente parliamo del tennis italiano, ma oggi andiamo a Firenze perché lui è proprio di Firenze e quindi apriamo una piccola parentesi su Flavio Cobolli. Quindi restate con noi perché il tennis italiano ha tantissimi nomi di cui dobbiamo andare orgogliosi: Sara Errani, Jasmine Paolini, ma oggi è di Flavio Cobolli che parliamo, a verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su Tour Reserva Online. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica. Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Di Bianchi e Rossi, cari amici, ancora ben ritrovati, buon inizio di settimana. E oggi vogliamo parlare di personaggi, di eccellenze del Made in Italy. Lui lo è sia su terra rossa che su cemento o su erba. Stiamo parlando di un grandissimo tennista che abbiamo visto a Roland Garros competere assieme a Sasha Zverev. Non è riuscito a portare il titolo a casa, ma è di lui che parliamo. Flavio Cobolli, ciao Fausto.
1: Ciao Fra. Appunto, Flavio Cobolli, dopo la recente finale del Roland Garros, è diventato addirittura numero 10 del ranking ATP. Questo ragazzo romano di adozione in realtà è nato a Firenze 24 anni fa, ma in poco tempo è riuscito a entrare nell'elite del tennis mondiale, malgrado all'inizio fosse anche un po' in dubbio se continuare a giocare a tennis oppure dedicarsi al calcio, visto che fino ai 13 anni aveva militato come terzino nelle giovanili della S Roma, squadra di cui è tifosissimo, lo dice a ogni intervista in pratica.
0: È giusto portare in alto il nome della propria squadra del cuore. E tra l'altro, piccola osservazione, sono veramente tanti i giovani italiani che nel mondo del tennis stanno prendendo, insomma, un posto di grande rilievo. Beh, primo abbiamo Jannik Sinner, poi di lui stiamo parlando, Cobolli, Darderi, Berrettini,
1: poi abbiamo Carnaldi, Musetti, Vavassori. E finalmente, dopo anni e anni e anni, diciamo, di aurea mediocritas del tennis italiano, era dai tempi dei fantastici quattro della Coppa Davis del 76, quindi Panatta, Barazzutti, quelli capitanati da Nicola Pietrangeli, e che vinsero appunto la Coppa Davis del 76. Era da allora che non avevamo il vero tennis italiano, che è tornato finalmente, diciamo, nell'Olimpo dello sport italiano,
0: e che è tornato a splendere con dei nomi giovanissimi: Sinner, Vavassori, Darderi e tanti altri. Orgoglio italiano. Ah, e ovviamente Cobolli.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela, è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nel Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti dopo il cessate il fuoco. Vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una quindicenne è morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un ventenne è arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio, Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è in programma alle 14:30. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo dedicati in questo lunedì allo sport italiano, allo sport che porta una firma e una responsabilità anche molto importante per quanto riguarda il mondo del tennis, ma anche per la Formula 1. Noi però oggi strizziamo l'occhio al campo d'erba, alla terra rossa o anche al cemento, perché parliamo di Flavio Cobolli. L'abbiamo visto arrivare in finale a Roland Garros, l'abbiamo visto anche purtroppo cedere alla mano più potente, diciamo così, di Sasha Zverev. Ma io c'è un'immagine, Fausto, che ho in mente, un video che è girato molto sui social, dove Flavio Cobolli a un certo punto, forse per il nervosismo, mangia un fiore in campo proprio a Roland Garros, chissà perché, un gesto di...
1: Ma diciamo che il buon Flavio ha queste stranezze che lo caratterizzano,
0: lo contraddistinguono. Ci sono arrivati anche dei vostri messaggi, tra cui alcuni di questi parlavano proprio di questo video di Cobolli, ma noi abbiamo scelto quelli di
1: Giulio e Stefania,
0: che salutiamo. Ciao Giulio e ciao Stefania.
1: Allora Giulio si è accorto e ha visto, come molti di noi, che durante la finale del Roland Garros a sostenere Cobolli era presente anche il suo amico fraterno Edoardo Bove, ex giocatore della Roma, che dopo il terribile incidente cardiaco che gli era occorso 2 anni fa, per fortuna adesso sta bene ed è tornato a giocare a calcio in Inghilterra, dove ci sono delle regole un po' diverse e differenti dall'Italia.
0: Abbiamo un altro messaggio poi?
1: Sì, abbiamo Stefania, che è un'appassionata di tennis e si diverte a vedere, oltre agli uomini che vincono, anche le donne, come ad esempio Jasmine Paolini.
0: Meno male. Evviva Jasmine Paolini, evviva Sara Errani e tutte quelle meravigliose sportive del tennis italiano. Yeah.

0: da Firenze a Roma è un attimo, perché arriva il momento di andare a tavola. E io conoscevo questo piatto anche per essere tipico della cucina napoletana, ma oggi parliamo di una declinazione alla romana, quindi da Firenze con Cobolli a Roma, a Napoli è un attimo, perché parliamo di salti in bocca alla romana, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
6: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
7: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: insieme quando arriva il momento di mettersi il cappello da chef, eventualmente, ma si può fare anche senza, e di parlare di cibo all'italiana, perché si va nella capitale, si va a Roma e parliamo di un qualcosa che però esiste anche a Napoli, ma in una versione totalmente diversa. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: E parliamo di saltimbocca alla romana.
1: Esatto, i saltimbocca alla romana sono un piatto della tradizione, ma in realtà secondo alcuni storici dell'arte culinaria potrebbero aver avuto natali anche nel bresciano, per poi essere canonizzati nell'accezione moderna, così come anche riportato da Pellegrino Artusi, il sommo esperto e padre della cucina italiana.
0: E chi ne sa più di lui?
1: Esatto, che ne ha standardizzato il nome come lo conosciamo tutti adesso. La ricetta ovviamente è semplice: la fettina di vitella cucinata con burro e farina delicatissima, poi marinata nel vino bianco, viene guarnita con prosciutto crudo, a volte speck, e una foglia di salvia, pronta appunto per saltare in bocca per la sua gustosa golosità.
0: E io prima ho detto che i saltimbocca sono sia romani che napoletani, perché mi è capitato molto spesso a Napoli di vedere questa parola, la stessa cosa poi nella capitale, però sono due significati completamente diversi, perché tu hai parlato del saltimbocca alla romana, quello napoletano invece è una specie di panuozzo, chiamiamolo così, con il pane della pizza, poi viene condito all'interno con insomma i più svariati ingredienti. Però mi raccomando, fate attenzione a questa differenza: il saltimbocca alla romana porta con sé della carne e quindi delle proteine, il saltimbocca alla napoletana invece è un po' diverso ed è un po' più simile alla pizza. Mi sento

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Io vi ringrazio come sempre, cari amici, e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao! Verdi.

0: More Than a Woman, erano i Tavares su Radio Kalima. Buongiorno.
1: Parli di me.
0: Parlo di te. More Than a Woman, una Wonder Woman tu sei.
1: Esatto. Non
0: una
1: More Than a... Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: Arcipelago.
0: Buongiorno Arcipelago, sono le 11.05. Roberto e Barbara pronti per una nuova settimana. Ah, rimbocchiamoci le maniche che non abbiamo perché sono manichette corte. Tu poi non c'hai neanche la maglietta e quindi via.
1: No, la maglietta ce l'ho prima, che poi chi non ci vede, chi non ci vede in televisione pensa che sto facendo la diretta in topless. Ce l'ho tutto, no, solo che è una canottiera.
0: Dimmi che ho detto che sei che nuda, non ci mancherebbe altro. Buongiorno a tutti. Siamo, questa è una nuova settimana. Oggi è lunedì 29 giugno, anche giugno ormai tra oggi e domani ce lo siamo portati via. Ce lo siamo giocato. E quindi si entra nel pieno dell'estate, anche se qui parlare d'estate è sempre molto relativo. Il caldo finalmente è arrivato, anche troppo, devo dire, nel senso che comunque sia ben chiaro, non è paragonabile a quello che c'è nel resto dell'Europa, che è drammatico. Ho visto delle scene incredibili, oltretutto con tante persone che stanno male o che a ritiro sono purtroppo anche decedute, quindi non è una cosa certamente su cui scherzarci sopra. Qui alle Canarie devo dire che la situazione del caldo c'è, ma specialmente nelle ore meno calde, quindi alla sera, è assolutamente più sopportabile, perché sappiamo che i nostri amici alisei ci danno una mano da questo punto,
1: esatto,
0: di vista. Esatto. Quindi siamo pronti per partire, direi, no?
1: Assolutamente, schiacciamo il tastino e via.
0: Attenzione a non agitare troppo la Coca-Cola, sai che succede un disastro se tu

0: secondo te tutte le persone che fanno canzoni dove vengono citate le bibite, tipo Coca-Cola, tipo Vasco Rossi, ce n'era anche una dei Pinguini, se non era Coca Zero, no? Adesso anche sì. Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, ma prendono qualche soldo? Perché non capisco.
1: Ma secondo me la Coca-Cola deve il suo successo alla canzone di Vasco, penso.
0: No, direi di no, assolutamente. Io mi ricordo che in una intervista fatta a Vasco Rossi proprio alla fine degli anni Ottanta, gli fu detto: senti, ma quanti soldi hai fatto con la Coca-Cola? E giustamente lui ha detto: guardate che anzi ho avuto pure dei problemi, perché l'accostamento su quello che realmente vuole dire la canzone non è che è piaciuto tantissimo alla Coca-Cola, no? Esatto. Quindi vabbè, comunque a parte tutto, allora cara Barbara, io prima di andare con la prima notizia vorrei salutare Ciro e Nunzio del ristorante Bella Vista di Tenerife Sud, che insomma ci hanno ospitati nella giornata di venerdì all'appuntamento di questo aperibusiness, no? E che è andato benissimo oltretutto con Italian Business Canarias, e quindi lo ringraziamo perché è stato veramente un bel servizio. Poi alla fine ci siamo sfermati un po' di persone fino a tardi, penso dovevamo andare via tipo alle 10, siamo rimasti lì fino a mezzanotte e mezza, tanto per dire.
1: Ma
0: abbiamo
1: che bello,
0: mangiato la pizza,
1: Robby che fa le ore piccole,
0: io che faccio le ore piccole, è incredibile ma vero. Allora Barbie, partiamo con la prima notizia. Intanto
1: beh sì, dopo ne parleremo ovviamente a lungo con il nostro Valerio, insomma, di quello che è il programma del mondiale di oggi, però non potevo non partire con questo momento nostalgia, perché oggi insomma quelli che più o meno hanno la mia età troveranno in qualche modo rivivere in campo quello che era il sogno di Brasile Giappone di Holly e Benji, sì, ovvero di Capitan Tsubasa, che poi è il titolo originale di Holly e Benji. Allora quello che mi faceva morire da ridere sono i meme, no? che ci sono in giro, che sono veramente geniali, tipo che ironizzavano su tantissime cose, dalla lunghezza del campo, quindi tipo al Giappone ci vorranno almeno 45 minuti almeno per raggiungere la metà campo, piuttosto che sui replay con i tiri impossibili. Insomma, questa cosa qui oggi domina un po' i social, ed effettivamente tra l'altro c'è anche un'iconografia abbastanza simile, ci sono delle foto che ricalcano in qualche maniera i visi dei giocatori giapponesi originali di adesso, i brasiliani di adesso, con quelli appunto dell'anime, del cartone animato, che in qualche maniera 40 anni fa era un po' un must di quelli che avevano più o meno la mia età, anche un po' più giovani, anche un po' più grandi. Insomma, Holly e Benji ci ha fatto sognare a tutti. Vedremo se stasera i Samurai Blu reggeranno il confronto con quella che rappresentava anche nell'anime un po' la terra promessa, no? Del calcio, il Brasile, il mito del Brasile. Quindi,
0: poi è interessante anche curioso sentire poi il parere di Valerio, perché il Valerio è sempre molto più giovane, quindi anche lui come si comporta, no? Davanti a questi ricordi che lui poi fondamentalmente magari non ha, no? Perché sono
1: non ha, anche
0: un
1: perché
0: po'
1: non
0: di anni,
1: credo,
0: no?
1: Che sia cresciuto ad Holly e Benji,
0: assolutamente
1: non lo so, vediamo.
0: No. 11:13 c'è Adele con Rolling Into Deep.

oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: nonostante sia uscito il nuovo singolo di Bruno Mars, devo dire che I Just Might, anche se sono tanti mesi che lo ascoltiamo, ci piace sempre ancora tanto, perché quello nuovo, boh, non lo so, ancora un po' mi deve entrare in testa. Questo era veramente d'impatto, c'era poco da fare. Hai visto il mio look da professorino oggi con gli occhiali?
1: Infatti mi chiedevo come mai, cosa è successo? Ma
0: semplice, ho dimenticato le lenti a contatto a casa. Quindi,
1: ah, ok. No,
0: quindi sono uscito, mi ero dimenticato, adesso dovrò tornare a casa a mettermi le lenti, perché con gli occhiali mi sento strano, cioè, anche con il computer vedo tutto strano. Vabbè, allora andiamo avanti con le nostre notizie, prima di collegarci poi come sempre alle 11.35 con il nostro Valerio per quanto riguarda i mondiali, dai.
1: Allora, parliamo un pochino di viaggi, perché insomma si pare che stiano diminuendo anche i viaggi interni tra le isole Canarie. Pensate un po', ne abbiamo parlato più e più volte, e che insomma che quest'anno muoversi sembra essere particolarmente impegnativo, che la gente prima di prendere un aereo ci pensa tre volte, ma non sono soltanto quindi i grandi viaggi quelli che in

0: qualche maniera stanno pagando dazio a questa crisi, alla congiuntura economica, alla paura, al petrolio, a Hormuz, all'invasione degli alieni, a chi più ne ha più ne metta, ma anche i viaggi interni appunto tra le isole rimangono in auge, diciamo, quelli per motivi di lavoro, quelli per negozio, diciamo così, mentre quelli per ozio e per svago stanno scendendo per quanto riguarda l'inizio dell'anno. Pensate, addirittura un 33% soltanto nel primo trimestre.
1: È tanto, insomma, 33%. In effetti, devo dire che prendendo spesso aeroplani o traghetti, no, tra un'isola e l'altra, almeno ultimamente mi capita molte poche volte di non trovare tariffe buone, eccetera, perché insomma, la disponibilità è sempre alta, quindi vuol dire che c'è una mancanza di volontà di fare dei viaggetti, chissà per quale motivo, anche perché allora i prezzi per i residenti alle Canarie, stavo notando che non sono molto cambiati rispetto a prima, nel senso che comunque i costi sia degli aerei che degli traghetti per i residenti sono rimasti abbastanza simili. Quello che è cambiato è il fatto che la gente c'ha sempre meno soldi, e quindi
0: sono sempre quelli, è che il problema è che non bastano più come bastavano prima,
1: anche se non aumentano gli aerei, però aumenta tutto il resto, poi uno prende anche meno aerei per pagare il resto, il concetto è
0: quello. L'economia secondo Roberto Brandolini l'abbiamo spiegata in estrema sintesi.
1: Tu lo sai che io semplifico molto, proprio discorsi terra terra, come si dice, no? Per fare capire meglio ai nostri ascoltatori. Bene, prima delle news c'è Malika Ayane con Senza fare sul serio. Noi facciamo in maniera molto seria tutto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Ondata di caldo estremo in Italia, giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, più tardi.

0: la ragazza del Piper, così la chiamavano quei tempi, tant'è vero che io tutte le volte che andavo al Piper, anche qualche anno fa, andavo sempre a cercare sotto i divani se trovavo qualche capello di Patti Pravo o di Renato Zero. Va bene, siamo pronti? Sì, siamo pronti per partire nella nostra, c'ho gli schermi qua che stanno facendo di tutto, quindi non lo so perché lampeggiano come non so che, ma noi a questo punto, cara Barbara, diamo il via anche alla nostra diretta su Facebook, perché l'appuntamento è con il nostro Valerio Capasso, che è già pronto in qualche modo per essere con noi e raccontarci quello che è successo nelle ultime due giornate, perché noi il venerdì chiudiamo, il sabato e la domenica Calima de Magnana non c'è, quindi abbiamo tante cose da raccontare. Buongiorno Valerio e ben arrivato su Radio Calima.
1: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, insomma, riassuntino, no, per quanto riguarda le ultime 48 ore di questa sabato e domenica, che cosa è successo di importante in questi mondiali 2026?
1: Ma innanzitutto adesso sono concluse le fasi a gironi, abbiamo già tutti i gruppi completi con le migliori terze, abbiamo già tutti gli esiti scritti, tutto il verdetto già fatto e sono anche iniziati i sedicesimi, quindi diciamo noi ci eravamo lasciati con il gruppo della Turchia, degli Stati Uniti, poi alla fine ha giocato anche la Spagna, è successo quel che è successo, le polemiche con gli uruguayani, con degli episodi molto spiacevoli dal punto di vista degli interventi, infatti gli uruguayani hanno infortunato tre giocatori della Spagna, è stato molto spiacevole vedere questi calci volanti, in realtà anche molto gratuiti e pieni di nervosismo, però la Spagna comunque ne è uscita tra virgolette sana, ma soprattutto salva. Però abbiamo la conclusione di questa fase a gironi in cui abbiamo visto tutte le migliori terze, diciamo anche quelle che sono state le classificate al secondo posto, diciamo in ordine così abbiamo il Messico, l'avevamo già detto nel gruppo A, ci eravamo lasciati nel gruppo A che l'unica che aveva il verdetto da vedere era la Corea del Sud, perché Sudafrica e Messico già erano dentro, la Repubblica Ceca già era fuori, alla fine la Corea non ha avuto i punti necessari per qualificarsi come miglior terza. E poi il gruppo B era già tutto risolto con Bosnia, Svizzera e Canada già ai sedicesimi, il Qatar fuori. Nel gruppo C abbiamo visto comunque come detto il Brasile e il Marocco diciamo settimana scorsa, l'unica squadra che era in bilico ancora era la Scozia, che come la Corea non ha raggiunto i punti necessari quindi ha lasciato la competizione, l'Haiti già era fuori. Stati Uniti e Australia erano già ai sedicesimi, il Paraguay è stata una delle ultime terze ad essere qualificata, mentre per la Turchia già non c'era niente da fare. Nel gruppo E credo già ne avessimo parlato, se non sbaglio, con Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador già dentro e Curaçao fuori. Il gruppo F anche ha le tre squadre qualificate, che sono Paesi Bassi, Giappone e Svezia, con la Tunisia che era già fuori, 0 punti, diciamo un po' un evento un po' disastroso per la Tunisia. Nel gruppo G poi il Belgio si qualifica da prima con l'Egitto, la Nuova Zelanda esce fuori e l'Iran fino all'ultimo aspetta la qualificazione, ma il pareggio tra Algeria e Austria ha impedito agli iraniani di qualificarsi, che hanno visto anche annullarsi un gol all'ultimo minuto, si è parlato di complotto, vabbè sappiamo il mondiale negli Stati Uniti, l'Iran è stato eliminato per un errore arbitrale, diciamo la gente poi tra le sue conclusioni poi diciamo c'è chi vuole fare polemica, chi no, qui non siamo per fare polemica, quindi proseguiamo. Col gruppo H si qualifica la Spagna da prima con il Capoverde che scrive la storia pareggiando con l'Arabia, l'Uruguay lascia la competizione, invece anche l'Arabia non c'era niente da fare, solo 2 punti, quindi lascia la competizione. Nel gruppo I Francia e Norvegia già erano qualificate, c'era uno scontro tra Senegal e Iraq, l'ha vinto il Senegal 5-0 e si qualifica come miglior terza. Nel gruppo J abbiamo 3 qualificate che sono Argentina, Austria e Algeria, appunto con il pareggio che ha beneficiato entrambe le nazionali, la Giordania invece già era a casa. Nel gruppo K la Colombia vince il girone dopo il pareggio col Portogallo, il Portogallo passa, la Repubblica Democratica del Congo anche, e invece per l'Uzbekistan non c'è niente da fare, la squadra di Cannavaro è uscita a 0 punti. Nell'ultimo gruppo invece 3 qualificate su 4, ovvero Inghilterra, Ghana e Croazia, mentre il Panama già era fuori da una settimana. Sono iniziati i sedicesimi ieri, e ha vinto il Canada all'ultimo minuto contro il Sudafrica nell'unico turno della giornata grazie al gol di Eustachio all'ultimo minuto. Diciamo, questo è il riassunto generale di
0: riassunto delle puntate precedenti, no? Si dice così. Senti, c'eravamo io e Barbara che ti volevamo chiedere qualche cosa, vero Barbara?
2: Tu lo conosci, insomma, ne hai mai sentito parlare, l'hai mai visto, l'hai guardato, Holly e Benji?
1: Allora, da piccolo mi ricordo che davano delle puntate in televisione, però in realtà non da piccolo non sono mai stato attratto da quello che è in generale il mondo del calcio nei cartoni. Per esempio, in Azzurra Eleven lo vedevo ogni tanto, ma neanche ci andavo appresso, ed è uscito anche un anime ultimamente, negli ultimi anni, che si chiama Blue Lock, ma ho provato a vederlo, non mi è piaciuto per niente, quindi Holly e Benji ricordo poco, poche puntate.
2: Holly e Benji, fai conto che è stato il cartone animato chiave, diciamo, della mia generazione, di coloro che comunque, sì, a parte che avevamo molto meno scelta, quindi quelli c'erano e quelli ti guardavi, cioè i cartoni animati duravano 2 ore, non c'erano i canali tematici, quindi diciamo che un'intera generazione è cresciuta con questo cartone animato, che in qualche maniera aveva la sua apice della trama di queste grandi telenovele che duravano, perché una partita era capace che durava 7 puntate, no? E l'apice dell'arrivo della trama era che le giovanili del Giappone arrivassero ai mondiali e si scontrassero contro il Brasile. Quindi oggi si realizza il sogno, diciamo, anime della mia generazione. Come la vedi sta partita? Ce la faranno i Samurai Blu a fare l'impresa, a scrivere la storia?
1: Ma me lo auguro, perché sono sempre dalla parte della cosiddetta underdog. Però, allora, secondo me il Brasile è molto sottovalutata in questo momento, seppur sia il Brasile, perché tutti l'hanno definita la squadra delusione, diciamo, era quotata molto male dai media, un po' dai bookmakers. Tutti quanti la definivano la squadra di un Ancelotti sazio, una squadra con campioni con la testa ai club e mai alla nazionale. Invece stanno facendo bene, hanno chiuso il girone al primo posto dopo che la gente l'aveva già quotati al secondo contro a discapito del Marocco. Addirittura avevo sentito gente dire la Scozia di McTominay eliminerà il Brasile. Non è stato così, ma secondo me il Brasile ha tutte le carte in tavola per arrivare potenzialmente in semifinale, perché non giocheranno un calcio brillante, anche perché Ancelotti non è un allenatore molto attaccato al giochismo, ma comunque è una squadra che punta al risultato e quasi sempre lo ottiene. Secondo me il Giappone dovrà sudare 7 camicie, però perché no, alla fine una partita di 90 minuti / 120 in base ai minuti di recupero, i supplementari eccetera, e ai mondiali può succedere di tutto, essendo a partita secca nel campo neutro, quindi perché no, magari una bella sorpresa il Giappone ce la dà.
0: Bene, visto che risposta tecnica ha dato, proprio precisa, no, da questo punto di vista.
2: E poi c'è la Germania che gioca stasera anche, no?
1: Sì, con la mia underdog, perché il Paraguay l'avevo quotata un poco, non molto in alto, però ho detto può dare fastidio, perché il Paraguay, beh, diciamo, va un po' di parte, perché il mio migliore amico qui a Tenerife è paraguayano, quindi ci ho preso proprio la simpatia della nazionale, no? Però comunque il Paraguay è riuscito a passare, secondo me può dire la sua contro la Germania, anche se la Germania mi sembra aver preso una fiducia che negli ultimi 2 mondiali non ha avuto. Già il fatto che abbia passato la fase a gironi, quando nel 2018 non la passò, nel 2022 nemmeno, quindi
0: staremo a vedere, tu vedrai partite in nottata, cosa c'è in particolare?
1: Ah sì, no. In realtà gli orari di questa fase a gironi, in realtà, per me sono molto accessibili, perché il massimo è alle 2 di notte, salvo
0: alle 2 di notte, va bene, si può
2: chi
0: fare
2: alle 2 no? di notte, ah, non si mette a guardare 90 minuti di partita. Esatto. Con Congo contro Uzbekistan.
1: No, anche perché alle 6 c'è alle 6 Canarie, 7 italiane e peninsulari, c'è Brasile e Giappone, quindi la vedo. Poi c'è Germania Paraguay, però poi in nottata c'è la partita che aspettavo, che era Marocco Paesi Bassi, e non me la perderò mai.
0: Certo,
1: l'unico
0: certo.
1: problema di sedicesimi sarà lo Svizzera Algeria alle 4 di notte, quello sì magari è evitabile, perché non sono i nazionali che mi interessano tantissimo, certo. Però
0: anche per le tue occhiaie, giustamente, bene, no, esatto. Tanto scegliere tra una cosa e l'altra, sì, esatto. Bene Valerio, insomma, abbiamo dato una panoramica per quanto riguarda la situazione dei mondiali o giornata ad oggi. Ricordiamo sempre l'appuntamento anche del pomeriggio alle 16:35 con Michelangelo per quanto riguarda Valerio, ovviamente in lingua spagnola, perché Kalima de Canarias è in spagnolo. Noi invece ci ritroviamo domani mattina puntuali come sempre alle 11:35. Ciao Valerio, buona giornata.
2: Ciao Valerio.
0: Ciao.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2:30 di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Baile inolvidabile per Bad Bunny su Radio Calima. Allora, dopo aver parlato di calcio, cara Barbie, adesso invece vediamo un po' qual è l'altro argomento che non sia
1: calcistico.
0: Parliamo
1: di gioco d'azzardo.
0: Ecco.
1: In qualche maniera rimaniamo in tema gioco, però insomma parlando di una cosa un po' particolare, nel senso che alle Isole Canarie è vietato aprire diciamo locali, insomma, dove si gioca gioco d'azzardo, macchinette, scommesse, eccetera eccetera, in zone diciamo limitrofe ai centri scolastici frequentati da ragazzini dai 6 ai 17 anni, no? Quindi non ci possono essere nell'area di 300 metri, perché ormai siamo talmente abituati a vederlo Salon de Juego che non ci rendiamo conto, forse perché non, giustamente non siamo coinvolti, che queste sono cose molto addittive, insomma rischi veramente di sviluppare delle dipendenze dal gioco d'azzardo nel circolo dopaminico molto particolare, che chi è più fragile, che è più piccolo, in qualche maniera potrebbe rimanerne enganciato, come si dice in spagnolo. Però il tema è che appunto è vietato, c'è questa legge che riguarda, che in qualche maniera era scaduto il divieto a fine del 2023, e quindi si è creata una finestra, uno spazio nei primissimi mesi del 2024, dovuto alle lungaggini burocratiche piuttosto che insomma al vastio legislativo, in cui è stato possibile aprirli, e giustamente soprattutto a Gran Canaria ne hanno approfittato parecchio, e in quei sei mesi di tempo, pensate, hanno aperto addirittura 31 locali in zone limitrofe alle
0: scuole. Erano proprio lì, no? Pronti a subito.
1: Esatto, voi pensate, in 31 in tutte le Canarie, 14 soltanto a Gran Canaria, di cui 8 a Las Palmas. E adesso il governo sta cercando di correre ai ripari, quindi quando è stata fatta la legge, quando è stata rinnovata la legge di questo, del divieto appunto di aprire Salon de Juego nelle zone limitrofe alle scuole, è stata fatta retroattiva, solo che adesso per far valere quella legge sono tutti in causa, quindi nel frattempo questi saloni sono ancora belli che aperti in queste zone e restano operativi. Quindi attenzione, perché lo ripetiamo e lo ribadiamo, stavo leggendo un articolo molto interessante in questo senso, che diceva come ormai siamo abituati quasi a normalizzare la presenza di queste di questi centri, che voglio dire sono legali in zone dove, nelle zone dove possono stare, però occhio soprattutto con gli adolescenti, soprattutto con i ragazzini che magari pensano di trovare una scappatoia per fare i soldi facili con magari i soldi di mamma e papà. E
0: diciamo che l'operazione è ovvio che è anche abbastanza subdola, no? Perché approfittarsene proprio in quel momento è che comunque molti di coloro che aprono queste situazioni sono proprio anche alla ricerca, no? di altro pubblico, e quindi è ovvio, no? Il pubblico degli adolescenti è facilmente malleabile se non ci si sta attenti, e porta poi appunto a un introito da un lato che normalmente non dovrebbe arrivare. Vabbè, comunque sono discorsi che conosciamo molto bene, adesso andremo a vedere se tutte queste cause porteranno a una risoluzione del problema,
1: a una chiusura o meno.
0: A una chiusura. Intanto noi arriviamo alle news di mezzogiorno con Gary Go, bellissima questa canzone, mi piace tanto, Wonderful.
2: Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato per la giornata di oggi l'allerta gialla in gran parte dell'arcipelago per temperature elevate, forti raffiche di vento e mare mosso, con particolare intensità sui rilievi e i versanti esposti delle isole minori e maggiori. A Tenerife, nella frequentata località turistica di Las Veronicas, la Polizia Nazionale ha arrestato il gestore e un dipendente di un locale notturno per la vendita illegale del famigerato gas della risata ai clienti. Spostandoci sul fronte della cronaca a Gran Canaria, un grave incidente stradale si è verificato nella località di El Goro, dove un motociclista è rimasto seriamente ferito a seguito di un violento impatto frontale con un'automobile. Sempre a Gran Canaria, nel comune di San Bartolomé de Tirana, precisamente nella zona del centro commerciale Jumbo, un'importante operazione antidroga ha portato allo smantellamento di un punto di spaccio e all'arresto di 3 persone. Infine, per quanto riguarda la mobilità e la società a Tenerife, l'azienda dei trasporti del tram ha attivato a partire da questa mattina il nuovo orario estivo ufficiale per adeguare le corse alla domanda della stagione dei vacanzieri. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: andava a ballare negli anni, no, anni 80, non 90, quindi insomma parecchi anni fa, potrà ricordare questa canzone che era un vero e proprio riempipista, Shannon Let the Music Play, brano fantastico dove è stato poi ripreso tonnellate di volte da, in tantissime occasioni come remix eccetera eccetera. Allora, mezzogiorno 7 minuti, siamo nella seconda parte della nostra trasmissione di oggi, come va? Insomma tutto bene? Come, non ho chiesto com'è il tempo anche lì.
1: Allora, il tempio
0: sta lì.
1: Dai, essendo io una dea, vivo nel tempio.
0: La dea Barbara.
1: Sì, la dea
0: Barbie. Ecco.
1: No, dicevo, il tempo è veraniego, cioè è estate, piena estate, quindi fa un caldo becco. Ieri c'era abbastanza, ho avuto l'ardire di provare l'ebbrezza di avere una domenica come cristiani, come si suol dire. Sono andata al mare per ben 3 ore ed effettivamente era molto molto bello. C'era un bel po' di vento in quel di Cotiglio dove io adoro andare, però insomma si stava molto bene. Ecco, oggi fa un bel caldo, sembra che ci sia molto meno vento, però insomma siamo in piena estate. Ieri sera era splendido, c'era una luna piena, non so se l'avete visto, che era una meraviglia meravigliosa,
0: ecco,
1: sul mare.
0: Devo dire che quando il tempo è bello e c'è la luna piena, le Canarie che sfoderano questi panorami fantastici.
1: Mamma mia,
0: no? Poi quando non c'è il calima è meglio ancora. Sì.
1: Poi giù nel pueblo qui a Corralejo, proprio nella zona del paese, lo dico per chi ci ascolta che non conosce, magari non ci è ancora venuto a trovare, a Corralejo, che magari può essere una buona idea, c'è proprio il passeo marittimo, che è proprio un paesino sostanzialmente, sì. No? Quindi ci sono tutte le barchette nella zona del porto, che io adoro guardare con questa luna che insomma nella playa nella baia di Corralejo, davvero davvero bello. Basta,
0: dopo
1: romantico,
0: questo momento
1: finito.
0: Romantico di Radio Calim, torniamo alle nostre notizie, vediamo un po' dove andiamo.
1: Ma sì, in realtà è una mezza notizia, nel senso che stavo leggendo questo articolo, in qualche modo parlando ancora dei mondiali, però da un altro punto di vista, perché stavo leggendo questo articolo di un giornalista che riportava la sua testimonianza rispetto a quanto aveva letto su un periodico, è complicato fatto, quanto aveva letto su un periodico inglese e poi ripreso sui social, che per qualche strano motivo gli studiosi definiscono che il mondiale del cuore è quello che si guarda intorno agli 8-10 anni, cioè il primo su cui, diciamo, la tua memoria si fissa, in qualche modo resta quello che ti lega di più, no? In qualche modo al ricordo dei mondiali. E devo essere sincera che evidentemente questo collega giornalista deve avere la mia età, perché anche lui parlava di Italia 90, certo, dell'estate italiana famosa. Io effettivamente quell'anno avevo esattamente 10 anni, quindi mi ha fatto molto sorridere questa cosa, ed effettivamente se ci pensi è così. E la cosa che mi fa in qualche modo tristezza è che abbiamo una generazione di figli che questo ricordi non ce l'avranno, perché mio figlio a 15 anni non ha mai visto l'Italia o un mondiale. Quindi signori e signori, sappiatelo, abbiamo tolto un ricordo a un'intera generazione data l'inettitudine degli azzurri degli ultimi 15 anni.
0: E allora noi facciamo un regalo che insomma da un lato è un po' una pugnalata, dall'altro però è un bel ricordo, perché l'Italia 90 aveva una canzone che sembrava proprio fatta apposta, anzi era fatta apposta, era ma fatta era proprio assolutamente viscerale per chi amava il calcio e quel momento, e l'hanno vissuta un po' tutti, anche perché insomma due perle della musica italiana, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, insieme, un'estate italiana per italiane, per Italia 90 e per chi se
1: e
0: ricorda,
1: facciamoci del male
0: dai.

0: dici che ci siamo fatti del male?
1: Sì, un po' sì.
0: Ho guardato la tua faccia mentre andavo a questa canzone.
1: Quanti ricordi, quanti ricordi. 10 anni avevo.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
6: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
7: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
8: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.

0: 21, Giulietta Venegas con Me Voi, che era carina dell'anno scorso questo pezzo, mi piaceva. Allora, adesso invece andiamo avanti con le notizie, sono le 12.21 in questa mattinata, e ricordiamo anche che se volete in qualche modo essere vicino a noi, avere qualche informazione oppure fare qualche domanda, il nostro numero di contatto WhatsApp è sempre a vostra disposizione, lo ricordiamo sempre, che è il 627 629 553. E dove andiamo invece adesso?
1: E c'è chi lo dice cantando e chi mente, perché sappiamo che il nostro numero di telefono è la sua canzoncina.
0: 627 629 553.
1: Adesso andiamo, voliamo in alto nei cieli e parliamo di bagagli, o meglio parliamo di bagagli smarriti, nel senso che è uscita questa classifica secondo la quale l'Europa ha il record negativo per quanto riguarda la perdita di bagagli durante le varie tratte, soprattutto quelle internazionali. Pensate che ogni giorno vengono smarriti 2500 bagagli al giorno, cioè sono proprio tanta roba,
0: sì.
1: Poi facciamo dire perché l'anno scorso 24 milioni di valigie destinate alla stiva sono state perse, danneggiate o consegnate in ritardo.
0: Non è che sono tanti 24 milioni, se non voglio dire niente.
1: Sì, poi mi piace questa cosa qua del concetto della stiva che viene ribadito più volte nell'articolo, cioè voglio dire, grazie che mi dice la stiva, perché se mi perdo con la mano, che ce l'ho a mano, saranno problemi miei, però insomma.
0: Però se ci pensi bene Barbara, io per esempio ho viaggiato abbastanza, però insomma ecco, non è come viaggiare in macchina, viaggiare in aereo, comunque se uno pensa quante volte ha viaggiato in un aereo, sicuramente c'è gente che ha fatto pochissimi voli, ma alcune che ne hanno fatti anche tanti, però io sono diciamo in una situazione media e a me è successo 3 volte nella mia vita di perdere il bagaglio, quindi è una cosa che succede molto più spesso di quanto uno possa immaginare, ecco.
1: Non me lo dire, che a me non è mai successo, non voglio alzare la statistica nella mia vita e tirarmela. Fate conto che per capire la portata di questa cifra basta fare un confronto: il profitto totale dell'industria aerea per il 2025 è di circa 41 miliardi di dollari, i bagagli mal gestiti da soli erodono il 15% dell'utile, cioè non è poco, pensate questo. E ovviamente devo tornare a fare le lodi del mio amato Giappone, che invece si rivela come la zona diciamo del mondo dove si perdono meno bagagli. Pensate che l'aeroporto di un'isola artificiale davanti a Osaka, da quando ha aperto non ha mai perso un solo bagaglio.
0: Aperto ieri oppure già?
1: No, guarda, ti dico esattamente quando ha aperto, nel 1994. Beh, si parla di oltre 30 anni di attività impeccabile, durante i quali la struttura ha gestito una media di 20 milioni di passeggeri l'anno e circa 10 milioni di valigie solo nel più recente anno fiscale, senza che una borsa venisse smarrita per un errore interno. Quindi
0: dovrebbero fare dei corsi per tutti gli altri.
1: Ma guarda, in realtà ci basta, ma in realtà nasce dalla cura degli altri, dal rispetto che c'è per tutti gli altri, per l'armonia della società.
0: Io ho visto dei video sui social dove fanno vedere le differenze di come vengono trattati i bagagli anche al nastro, no?

0: sì.
1: Normalmente arrivano lì le varie boom, vengono buttate sul nastro, così spesso i nastri funzionano male, le valigie vengono rotolate via. Invece in Giappone ho visto le scene che ci sono addirittura le persone che con accolgono, no? Le valigie sulle sistemano.
0: Io l'ho visto con i miei occhi, te le tirano giù anche, te le mettono tutte, io così l'ho trovata la mia valigia da Tokyo, tutte in ordine d'altezza, giù dal nastro trasportatore, soprattutto poi nei grandi voli internazionali, cioè Madrid,
1: magari anche
0: Madrid,
1: divise per
0: Tokyo.
1: Colore, non so.
0: Sì, sì, no, ma guarda, cioè, più o meno, sicuramente divise tra rigide e meno rigide, soprattutto nei voli lunghi, cioè nel senso, io poi quando sono arrivata a Tokyo, giustamente ho dovuto passare dall'immigrazione, fare tutto il solito, prima di arrivare alla mia valigia, diciamo. Quindi è passato del tempo e nel frattempo c'era un guardiano che custodiva le valigie e siamo andati lì ed erano tutte belline belline. E anche lo stesso, anche gli aeroporti di Tokyo, i due aeroporti grandi di Tokyo, anche lì sono praticamente il terzo e il quinto migliore al mondo, cioè, ed è la cura.
1: Vabbè,
0: degli
1: okay,
0: altri,
1: d'accordo, che basta, perché lei tanto ama il Giappone, quindi lì fa tutto bene, tutto perfetto, eccetera.
0: Ma che non è così, però sicuramente da questo punto di vista ci hanno tante zone d'ombra, anche il Giappone, tantissime, però da questo punto di vista sono intoccabili.
1: Assolutamente, sono le 12:26, ci sono i Colors, Rolling Stones.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso, domani e mercoledì saliranno invece a 25. La tregua dovrebbe arrivare solo da giovedì, mentre i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Sisma in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, un uomo di 58 anni che risultava disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione all'Aviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha. Non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, vice ministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture. Nei controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: album esattamente dell'84, anche forse anche dell'83, forse mi sfugge qualcosa, no, forse 84, sì, che insomma era veramente assegnato, insomma, tantissimi italiani, perché insomma è uno di quegli album che negli anni 80 ha spopolato nel vero senso della parola. Io, tra le tante notizie, Barbara, quello che vedo che sta portando molto interesse è quello che abbiamo sentito nella notiziaria anche prima, la questione del dazio, no, dei 3 euro dei sì. prodotti della Cina, ma mi ha colpito più che altro quel numero dei quasi 6 miliardi di articoli in un anno che provengono da queste piattaforme. Guarda, sono tantissime, non abbiamo molto ben chiara la concezione del numero miliardo, che cosa sia.
1: No, esatto. No, guarda, solo un miliardo di problemi come dato generico, diciamo.
0: Esatto. E quindi insomma, quindi questo è una cosa che da un lato, certo, tutti quanti, la maggior parte delle persone comprano, no, fuori dalle piattaforme quelle più economiche, diciamo così. Parliamo di AliExpress, Temu, eccetera, eccetera. Però insomma, ricordiamoci che in qualche modo andiamo a fare tantissime cose non belle quando compriamo su queste piattaforme. Lo dico perché l'ho sempre detto senza nessun tipo di problema. Ricordiamoci che parliamo di piattaforme non solo dove c'è un certo tipo di sfruttamento del lavoro, ma c'è anche una questione che si arricchiscono persone che poi alla fine tutti questi soldi vanno in paradisi fiscali, che non viene assolutamente ridistribuito niente, no? Quindi in qualche modo pensateci sempre due volte prima di, è vero, risparmiate tantissimo in certe situazioni, ma non dimenticatevi poi anche il problema della plastica, che c'è un po' in generale, ma lì c'è una quantità di materiale plastico talmente grande in tutto quello che si compra da quelle parti, che a volte è veramente preoccupante anche per il nostro pianeta, eh?
1: Anche solo per l'imballaggio, forse, esatto. Soltanto anche per quello,
0: esatto,
1: insomma,
0: esatto,
1: comunque,
0: esatto.
1: L'usa e getta, la moda fa. Addirittura in Francia, leggevo prima una notizia che stanno approvando una vera e propria legge contro la fast fashion, no? quella come viene chiamata, la moda usa getta. Quindi insomma stanno arrivando anche da quel punto di vista delle restrizioni, anche se purtroppo viene da dire che questo è quello che succede quando aumenta storicamente il divario tra ricchi e poveri. I ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri.
0: E poi c'è la brunetta dei ricchi e poveri, vabbè, questa è una...
1: No, però voglio dire, i poveri, diciamo che poi i poveri ormai siamo tutti noi.
0: Siamo
1: nel
0: tutti
1: senso,
0: poveri.
1: No? Quindi, e vabbè, questo è un pochino.
0: No, ma poi sai, è comunque una situazione da tenere molto sotto controllo. Io parlo sempre per il pianeta da questo punto di vista. C'è un'altra cosa che si parla tanto in questi giorni, del fatto che a volte, no, noi andiamo nei supermercati, sappiamo quanto l'imballaggio, no, anche nei supermercati contribuisca veramente tanto alle microplastiche, alle plastiche in generale, eccetera eccetera. Uno dovrebbe pensare, no, andiamo in una direzione differente, no? Molti a volte lo dicono, cerchiamo di fare meno imballaggi, no, meno situazioni di massa, e riportare anche, per esempio hanno fatto le prove, no, con i vari prodotti che si prendono a consumo direttamente, sì, nei supermercati. Poi invece dall'altra parte adesso le leggi, quelle per ovviamente l'igiene, per tutto quanto eccetera, stanno portando invece a far scomparire addirittura i banchi, no? Si parla tanto ultimamente di alcune catene di supermercati che elimineranno per esempio le pescherie, i punti dove uno può comprare la carne, i formaggi, i salumi. Perché? Perché questa situazione non è sicura dal punto di vista appunto della sicurezza alimentare, e quindi alle altri prodotti confezionati sotto vuoto, oppure dentro i pacchi di plastica con tutte le carte, insomma, metteteci una croce sopra.
1: Esatto, cioè, mi fa morire da ridere il fatto che mettono il dazio a noi di 3 euro per comprare le calamite su Temu, però poi in realtà le emissioni di CO2 che vengono emesse, diciamo, dei sistemi di raffreddamento, delle macchinari che creano l'intelligenza artificiale, o comunque quelle che servono a sviluppare tutta l'evoluzione, insomma, pare che nel giro di 30 anni, se non si farà qualcosa per migliorare questa cosa, il pianeta sia destinato quasi a collassare rispetto a quello che è l'impatto dell'IA sull'inquinamento.
0: Quindi è inutile andare a prendere le macchine elettriche, fare tutto questo discorso sull'eolico eccetera, poi alla fine tutto l'intelligenza artificiale è la cosa che sta inquinando di più.
1: Esatto. Detto questo, però, detto fatemi pagare 3 euro per comprarmi le mutande su Shein. Grazie.
0: Va

0: Per Carlotta, chissà che fine ha fatto Carlotta, ci ha provato qualche anno fa a essere ripescata da una trasmissione televisiva, non gli è andata molto bene. Senti, c'è una nostra ascoltatrice Rita che ci dice: buongiorno, credo che qui alle Canarie ci sia tantissima plastica, specialmente per l'acqua. È vero, insomma, sapete molto bene quanto qui alle Canarie ci sia questa abitudine di usare sempre, anche quando non è necessario, acqua dai bottiglioni e in tutte le maniere da contenitori di plastica. È vero che in tante zone magari può essere necessario, però a volte, lo abbiamo detto anche tempo fa se non erro, parlavamo appunto della potabilità dell'acqua qui alle Canarie, ci sono tante zone dove l'acqua è potabile e magari basta semplicemente un po' filtrarla e si possono risparmiare tante tonnellate di plastica, di contenitori che a volte sono veramente esagerati, perché questi boccioni da 8 litri, se uno fa una spaghettata per un po' di persone la usa tutta, c'è poco da fare. Allora, eccoci qua, siamo all'ultima notizia di oggi.
1: Sì, che ci porta a trovarmi a Fuerteventura, nel senso che parliamo della mia isoletta del cuore, insomma sappiamo anche noi di fatto qua cosa ci abbiamo di bello nella Fuerteventura: le spiagge, che sono la fine del mondo, sono bellissime e meravigliose perché la gente viene a Fuerteventura per andare in spiaggia. Però dato che la Canaria spesso le regole hanno, come dire, quella capacità un po' di autokiller, no? un po' di masochismo, allora cosa succede? Hanno fatto uno studio sulle 24 playas più famose del nord di Fuerteventura per capire l'impatto ambientale dei turisti sulle nostre isole, e a quanto pare, soprattutto per quanto riguarda i turisti viandanti, cioè coloro che si muovono con la carovana, con i roulotte, caravan, eccetera eccetera, no? Quindi hanno capito che sostanzialmente rispetto alla capacità delle spiagge di tenere gente, che sarebbero intorno a un 7000 persone sostanzialmente, in realtà perché non ci sia un grande impatto ambientale su queste spiagge, invece che 7000 dovrebbero starcene soltanto 159 di persone.
0: 159, è una bella differenza, insomma, esatto. Della serie state tutti a casa, inutile, non c'è più spazio, basta, via.
1: Esatto, la ricerca si concentra su 24 spiagge appunto delle Oliva situate nel tratto nord, compreso tra Cotillo e Coraleco, cioè una zona molto bella, zona di protezione speciale per las aves, per gli uccelli, e soprattutto per quanto riguarda la costa nord di Fuerteventura, che pare essere un ecosistema fragilissimo caratterizzato da sistemi dunari, campi di lava, calette e habitat di specie protette. Quindi sostanzialmente lo studio ha ricalcolato drasticamente la reale capacità di carico di queste zone applicando criteri restrittivi legati alla vulnerabilità del suono, assenza dei servizi e tutela della fauna. Rispetto alle 7.761 persone che tecnicamente potrebbero accogliere, in realtà la capacità effettiva è di 557 utenti simultanei. Avevo sbagliato io il dato, comunque voglio dire, il numero
0: è sempre molto meno rispetto a quello che è poi la realtà.
1: E per quanto per garantire il rispetto di questa soglia ed evitare l'occupazione selvaggia del territorio, lo studio propone di limitare l'accesso a un tetto massimo, eccoli qua, 159, erano i posti auto e camper, quindi ridistribuendo totalmente il modo di muoversi. Diciamo che al momento si tratta di uno studio che verrà sottoposto all'attenzione di chi è di dovere, però voglio dire, se dovessero restringere così tanto le regole in quelle che sono le spiagge più belle e meravigliose di Fuerteventura, insomma sarebbe un vero peccato. Ecco, fate conto che soltanto a Coraleco per ogni cittadino, immaginate andare in giro con la manina, ogni cittadino residente si porta dietro 22 turisti, cioè il rapporto è 1 a 22, certo. Quindi è come se ognuno di noi andasse in giro con 22 cristiani inglesi da dove arrivano, e questo fa capire un po' quello che è la pressione. Però
0: il problema è che bisogna fare un po' pace col cervello, nel senso che tutto ciò che viene detto anche sul turismo, no, tutte le varie problematiche che sono saltate fuori negli ultimi anni, c'è del vero in ogni direzione, certo. Perché c'è poco da fare, il turismo di massa però porta ovviamente anche degli scompensi dal punto di vista natura eccetera, però se poi dopo le economie di alcune zone si basano poi sul turismo, cioè che alla fine bisogna trovare un equilibrio da questo punto di vista, perché non si può avere capre e cavoli, o fai la salvaguardia dell'ambiente e quindi a quel punto non vuoi più i turisti perché non c'entrano più a livello proprio numerico, allora a quel punto devi trovare un modo per far vivere e mangiare le persone che poi vivono in questo momento solo sul turismo. Cioè è un gatto che si morde la coda, non se ne esce.
1: Diciamo
0: da
1: che secondo me alla base ci vorrebbe una maggiore educazione ambientale sia da parte dei turisti sia da parte dei residenti. Già basterebbe semplicemente questo, perché se tutti noi, sia chi viene sia chi sta, fossimo un attimino più attenti a come gestiamo il territorio, vedi che l'impatto ambientale diminuirebbe in maniera effettiva.
0: Che poi secondo me, in questo si viene a quello che stai dicendo tu in questo momento, la maggior parte delle cose negative anche sul turismo spesso e volentieri saltano fuori non tanto dal turismo di massa in sé, ma da come si comportano molti turisti. E questo è il grosso problema, perché io lo vedo anche qua nel sud di Gran Canaria, spesso e volentieri i turisti sono veramente più indisciplinati e ti viene a volte di dire ma te tedesco, te francese, te italiano, cioè non è una questione di dove vengano, no? Ma lì dici ma tu veramente l'hai detto tu, a casa tua ti comporteresti in questo modo? No, se tu vai non so in Germania, in Inghilterra, ma in Francia e fai certe cose che loro fanno qui alle Canarie, ti prenderebbero veramente a manganellate.
1: Sì, cioè io okay. Ho visto gente seduta ai tavoli del pub a tagliarsi le unghie dei piedi, cioè lo faresti in un pub di Berlino?
0: Ma io faccio un esempio, io questa notte sono stato svegliato alle 3:30, ripeto, alle 3:30, mi sono affacciato alla finestra e c'era nel complesso di fronte al mio un terrazzo, anche piccolo, ok, dove c'erano tipo una decina di inglesi che completamente ubriachi stavano bivaccando, mangiando, urlando, svegliando intero quartiere. Ok?
1: Oh, signore mio.
0: Cioè, voglio dire, alle 3:30 e nessuno che diceva niente, perché hanno continuato per 2 ore. Quindi vorrei capire, vallo a fare da loro, tipo alle 9:30 di sera a fare una cosa del genere, vengono lì e ti fanno fuori con i manganelli.
1: Comunque, è stato quello il momento in cui Roberto è sceso, è andato a comprare una fionda dagli unici cinesi rimasti aperti e si è messo a tirare la fionda.
0: No, sai cos'è la cosa brutta? Che erano anche lontani e nonostante tutto hanno svegliato un intero quartiere. Questo per farti capire la situazione. Quindi ci siamo giocati anche l'ultimo disco. Tutto, basta, cioè, niente, non
1: basta,
0: possiamo fare altro che salutare tutti. L'appuntamento è per domani mattina, come sempre alle 11 su Radio Calina per Calima di Magnano. Vi vogliamo tanto bene, mangiate tanto o poco a seconda delle vostre necessità. Vi auguriamo una buona giornata.
1: Ciao,
0: a domani.
2: En Canarias.
3: Es la hora 13:00.
2: Sono le 13:00.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13, 31 minutos.
2: Sono le 13 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14:30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.

0: 056 04 18.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo viaggio, anche una nuova settimana, con ovviamente tante notizie, con tanta musica al nostro fianco ad accompagnarci all'interno del magazine. Vi faccio subito una domanda: per quale motivo secondo voi in questo 2026 mezzo internet sta ripostando delle foto del 2016? Perché c'è questo ritorno al 2016, appunto 10 anni fa, questo bisogno di rivivere il passato di 10 anni fa con foto di quel tempo lì e foto e canzoni anche di quel periodo lì? Lo scopriamo tra poco.

Allora, ci sono diverse generazioni, no, che considerano un determinato periodo della propria vita magico, quasi irraggiungibile. La cosiddetta frase è: ai miei tempi era tutto migliore, ai miei tempi funzionava tutto meglio, ai miei tempi la musica era più bella, ai miei tempi, ai miei tempi, ai miei tempi. E infatti c'è sempre stato questo ritorno un po' indietro nel passato, e nel 2026 è diventata virale una frase molto particolare: 2026 is the new 2016. Infatti sui social milioni di persone stanno pubblicando delle foto datate del 2016 e hanno recuperato le canzoni anche di quell'epoca, con filtri fotografici, vestiti e perfino modi di parlare tipici di 10 anni fa. Per alcuni è un trend che va ad abbracciare semplicemente la nostalgia, per altri invece sono ricordi di un periodo percepito come quasi più leggero. La cosa divertente è che secondo me probabilmente nel 2036 ricorderemo il 2026 con tanta nostalgia, come per dire: nel 2026 si stava meglio, anche se oggi ci lamentiamo di tante cose, no? Perché il passato è proprio un talento incredibile, riesce quasi sempre a sembrare migliore di quanto lo è per

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Siete pronti per ascoltare un po' di musica? Arriva lo Special 3. Ci sono 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankestrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ore locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di due dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì nel bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta. Accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.

Nel nostro appuntamento parliamo un po' di tutto, tocchiamo tutti i generi possibili e immaginabili di notizie. Tra poco parleremo anche di moda. Quest'estate uno dei trend più forti non riguarda i vestiti, le borse o le scarpe,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Nel nostro viaggio all'interno di The Mag non può mancare anche un argomento che interessa a tanti, come appunto la moda, no? Cos'è che andrà in tendenza per quest'estate 2026 che è partita da poco? Quale sarà la mania estetica, no? Quest'anno stanno tornando protagonisti gli accessori per i capelli, soprattutto per le donne, e sono bandane, fermagli colorati, dettagli ispirati al mare, quindi magari delle conchiglie, delle perle, degli accessori che sembravano spariti dagli anni 90 ma torneranno prepotentemente. Forse sicuramente li avrete già visti su qualche spiaggia italiana e non solo, vuol dire che si è alla moda. Se si hanno questi accessori ai capelli vuol dire che si è alla moda. La cosa interessante è che non servono grandi cambiamenti, no, di look. Quest'anno basterà solo un dettaglio, un accessorio, un qualcosa di particolare, e forse proprio per questo che sta piacendo così tanto alla gente, perché permette di cambiare stile ma senza rivoluzionare tutto il guardaroba, anche senza dover spendere delle cifre folli, no? Un po' come succede nella vita, a volte non serve cambiare tutto ma basta cambiare anche un piccolo dettaglio, in questo caso qualcosa da mettere sui capelli.

0: Voglio farvi una domanda, cari amici di The Mag, una domanda semplice. Secondo voi oggi fa più paura dimenticare il portafoglio a casa oppure uscire con il telefono che sta per spegnersi, tipo il 5% o ancora peggio il 2%?
1: E

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia. Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Come ben sappiamo, amici, ci sono cose che fino a qualche anno fa non esistevano nemmeno nei nostri pensieri. Nessuno nel 1996, ecco, anno della mia nascita, si sarebbe svegliato la mattina dicendo: oddio, ho il telefono al 4% di batteria. Eppure oggi è diventata quasi un'emergenza negli

psicologica, come se il telefono non fosse più soltanto un oggetto. Dentro bisogna dire la verità, c'è veramente di tutto, quindi troviamo il navigatore per spostarci, il conto in banca per pagare, i messaggi, gli appuntamenti, le chiamate, il lavoro, le email, c'è tutto in questa scatola magica, una parte della nostra vita è lì dentro, quindi la batteria scarica non rappresenta soltanto un telefono che si sta per spegnere, ma rappresenta una piccola perdita di controllo. E io faccio parte di tutti questi, non sono un amante così sfegatato del telefonino, posso non usarlo tranquillamente, però oggi col telefono facciamo di tutto e di più, quindi se si spegne è veramente un problema.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Un pomeriggio dalla redazione. 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22. Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca: un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano. I 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio: con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno iniziato male, ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione.

0: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11, en Playa del Inglés.
1: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale di Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
2: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'avviso giallo per una intensa ondata di calore che spingerà i termometri oltre i 37 gradi centigradi nelle zone interne dell'arcipelago, con raffiche di vento che a Tejeda, sull'isola di Gran Canaria, toccheranno i 90 km orari. Nel frattempo, sul canale marittimo e lungo le coste esposte dell'isola di Tenerife è stata dichiarata l'allerta gialla per fenomeni costieri avversi a causa di correnti settentrionali e forti venti da nord-est che raggiungeranno la forza 7 con una velocità stimata fino a 61 km orari. Sul fronte dell'istruzione, il Bollettino Ufficiale delle Canarie ha pubblicato oggi il bando per gli assegni straordinari destinati agli studenti universitari delle isole minori, permettendo ai residenti di La Palma, Fuerteventura e dell'isola di Lanzarote, precisamente nella città di Arrecife, di ricevere fino a 360 euro per coprire i trasporti. Per quanto riguarda la sicurezza urbana nel sud di Gran Canaria, l'amministrazione comunale di San Bartolomé de Tirajana ha confermato il potenziamento dei presidi di vigilanza e soccorso nell'area commerciale del Giumbo per garantire una maggiore protezione ai residenti e alle migliaia di turisti durante la stagione estiva. Infine, la comunità autonoma osserva l'ultima giornata di lutto ufficiale in memoria delle vittime del devastante sisma in Venezuela, a seguito della dolorosa conferma della morte di una seconda cittadina originaria delle Canarie a causa del terremoto oltreoceano. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido.
4: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
5: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade in Germania. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, insomma, rischia il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore, per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Sono le 17 e 30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il viceministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, un'ultima ora di tennis. Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale, il numero 1 al mondo, campione in carica, vince 3-7-2 ma non senza difficoltà, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kekmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match, alla fine Sinner la spunta 3-7-2 dunque contro Kekmanovic. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha attivato l'avviso giallo per una intensa ondata di calore che spingerà i termometri oltre i 37 gradi centigradi nelle zone interne dell'arcipelago, con raffiche di vento che a Tejeda, sull'isola di Gran Canaria, toccheranno i 90 km orari. Nel frattempo, sul canale marittimo e lungo le coste esposte dell'isola di Tenerife è stata dichiarata l'allerta gialla per fenomeni costieri avversi a causa di correnti settentrionali e forti venti da nord-est che raggiungeranno la forza 7 con una velocità stimata fino a 61 km orari. Sul fronte dell'istruzione, il Bollettino Ufficiale delle Canarie ha pubblicato oggi il bando per gli assegni straordinari destinati agli studenti universitari delle isole minori, permettendo ai residenti di La Palma, Fuerteventura e dell'isola di Lanzarote, precisamente nella città di Arrecife, di ricevere fino a 360 euro per coprire i trasporti. Per quanto riguarda la sicurezza urbana nel sud di Gran Canaria, l'amministrazione comunale di San Bartolomé de Tirajana ha confermato il potenziamento dei presidi di vigilanza e soccorso nell'area commerciale del Giumbo per garantire una maggiore protezione ai residenti e alle migliaia di turisti durante la stagione estiva. Infine, la comunità autonoma osserva l'ultima giornata di lutto ufficiale in memoria delle vittime del devastante sisma in Venezuela, a seguito della dolorosa conferma della morte di una seconda cittadina originaria delle Canarie a causa del terremoto oltreoceano. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1962.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Radio Calima recomienda
3: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en zona Mesa y López. Terapia Energética laspalmas.com.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18, 31 minutos.
2: Son le 18 y 31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria Stade, cittadina nel nord della Germania. Si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai 2 violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a Salazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
4: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola, lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El Dr. Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la Bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana è eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourism Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama setjetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: futuro a bordo.
1: Radio Kalima. L'estate è qui.
2: Kalima, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31.
2: Son las 21:31.
3: Radio Cali.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1989!

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Alex Warren, Fever Dream.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 31 minutos.
2: Sono le 23 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1980.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dopo